Un caldo mese di luglio del lontano 1990 in radio, ricordo altresì molto bene, arrivò questo vinile, famoso test pressing con questo motivo del progetto tedesco LUPO, brano che ad oggi gode storicamente di una critica eccellente, un classico intramontabile della prima ondata di house music europea.

Marco Scontrino, pubblicato sui social acchiappa like. Ormai siamo abituati a queste robe qui. Un supplemento di 3 euro per consentire l'ingresso in spiaggia ad una bambina di appena 17 mesi. Siamo in provincia di Caserta, a Castel Volturno. Questo è l'episodio che sta alimentando il dibattito sui costi applicati negli stabilimenti balneari del litorale domizio. A portare il caso all'attenzione pubblica è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso la segnalazione ricevuta da una famiglia insieme alla fotografia dello scontrino fiscale e al messaggio inviato tramite Instagram. Nel messaggio il

Secondo quanto riferito dalla famiglia, il costo aggiuntivo sarebbe stato richiesto esclusivamente per l'accesso della bambina, nonostante il nucleo familiare avesse già pagato la postazione composta da due lettini e un ombrellone. A corredo della denuncia è stato pubblicato anche lo scontrino fiscale.

33 euro, con un addebito aggiuntivo di 3 euro riconducibile all'ingresso della piccola. L'episodio ha rapidamente acceso il confronto sui social, dove numerosi utenti hanno espresso perplessità sulla richiesta economica, soprattutto considerata anche l'età della bambina. La vicenda riporta al centro dell'attenzione anche la normativa della regione Campania in materia di stabilimenti balneari. Leggo testualmente: la legge regionale del 10 maggio 2012, numero 10, che disciplina il settore, stabilisce infatti che i concessionari degli stabilimenti devono garantire l'accesso gratuito ai minori di 12 anni accompagnati da un adulto. E proprio questo aspetto è stato evidenziato da Borrelli, che chiede di fare chiarezza sull'accaduto e di verificare se il supplemento

Nel senso che tu vai al mare, ti chiedono di pagare 3 euro per la bambina, ma a quel punto se non ti sta bene te ne vai. Invece che cosa accade? Pagano e magari non si lamentano con l'esercente, poi pubblicano lo scontrino sui social e cominciano a fare le polemiche del caso, nel senso che se a me una cosa non sta bene, non pago e cambio posto. Ma se paghi, accetti le condizioni e poi che cosa fai?

Junior Jack, e questo era il suo progetto parallelo Room 5, che all'epoca ricevette anche delle critiche sostanzialmente positive, no? Lodato anche per la sua capacità di far ballare, magari anche attraverso il ricorso

stazione di Guastalla, provincia di Reggio Emilia, lo prende e lo consegna in caserma. Un gesto sicuramente apprezzabile che sembra l'epilogo di una storia a lieto fine, se non fosse che prima di andare dai carabinieri l'uomo aveva utilizzato la carta del legittimo proprietario per togliersi qualche sfizio. Decisione infelice che è valsa una denuncia al 45enne per indebito utilizzo di carta di credito. I fatti risalgono alla tarda serata del 3 luglio. L'uomo, senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri con l'accusa di indebito uso di carta di credito dopo aver trovato il portafogli di un giovane. Il presunto responsabile si è presentato spontaneamente in caserma nella cittadina reggiana per consentire

proprietario lo hanno contattato telefonicamente. Il ragazzo ha riferito di essersi accorto da poco dello smarrimento e di avere ricevuto sullo smartphone le notifiche dei pagamenti non autorizzati. Si è quindi recato in caserma per sporgere denuncia. I carabinieri poi si sono recati nel locale indicato, dove le immagini delle videocamere di sorveglianza insieme alle testimonianze del personale

11 e 3 minuti. Non ci resta che attendere Connello Surace, la controinformazione in onda in Piemonte.

0: Con Nello Surace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
2: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti

Di le 15:15. Non so se ricordate il film di Nanni Moretti, Palombella Rossa, dove lo stesso attore diceva che le parole sono molto importanti. In effetti, se dobbiamo stigmatizzare la tendenza degli ultimi anni, il regista attore aveva ragione. Perché il tempo del silenzio sta prendendo il sopravvento. Abbiamo perso 338 parole al giorno, forse anche una stima ottimistica. A fotografare questo cambiamento è uno studio pubblicato su una rivista scientifica che ha esaminato l'evoluzione del linguaggio parlato tra il 2005 e il 2019. I numeri raccontano una trasformazione inquietante. In 14 anni il numero medio di parole pronunciate ogni giorno è diminuito del 28%. Se all'inizio del periodo preso in esame una persona pronunciava in media circa 16.000 parole al giorno, nel 2019 il conteggio è sceso sotto quota 12.000. Tradotto in termini più concreti significa che ogni anno abbiamo perso in media 338 parole al giorno, e non è una sensazione ma il risultato di questo studio condotto da due psicologi americani che stavano verificando un vecchio studio sulla presunta maggiore loquacità femminile. Confrontando 22 analisi condotte tra il 2005 e il 2019 su circa 2200 persone di età compresa tra 10 e 94 anni, residenti in America ma anche in Messico, Australia ed Europa, hanno trovato qualcosa di diverso. Le parole pronunciate ogni giorno stavano diminuendo anno dopo anno. Non abbiamo smesso di comunicare, abbiamo solamente spostato la voce sul testo, sulle app e sui social. 338 parole al giorno sembrano poche, ma non lo sono, perché in effetti moltiplicate per un anno superano le 120.000, 15 ore circa di conversazione, considerando un ritmo normale di 140 parole al minuto. Non si tratta di un'unica lunga conversazione eliminata, ma di

progressiva diffusione degli smartphone e dei social media è difficile da ignorare. Ordinare cibo, prenotare un ristorante, chiedere indicazioni, pagare, tutto quello che prima richiedeva una conversazione oggi si fa in silenzio con un'app. Anche le persone con più di 25 anni che usano i dispositivi digitali, presumibilmente meno dei giovani, pronunciano ogni anno 314 parole in meno al giorno. Il calo è più marcato sotto i 25 anni, ma la tendenza è trasversale a tutte le fasce di età. Allora, secondo me la colpa non è totalmente da ascrivere allo smartphone, ma a come tu lo usi, perché il telefono è anche uno strumento che ti permette di imparare molto, anche a livello di lessico, perché si possono trovare articoli, libri, video che possono anche accrescere quella che è la tua cultura. E poi, secondo me, l'indagine non ha contemperato un aspetto molto importante, nel senso che tante volte mi capita, ecco, parlo per me, no? Mi capita di rapportarmi a delle persone che comunque hanno argomenti poco coinvolgenti, noiosi, e quindi tante volte preferisco usare il telefonino, no? Perché dire ad una persona ciò che stai dicendo è noioso, non mi interessa, è poco carino, no? Quindi io scelgo le persone con cui parlare e socializzare. E se non hanno magari argomenti intelligenti, tronco subito e via. È così, c'è anche questo aspetto, eh?

siamo mesi or sono, però pare che al momento l'abbia spuntata proprio la cornacchia, e per noi che siamo sensibili, no? Agli animali siamo contenti, via! Love Special, traccia nuova Svensson, qui su di noi.

soluzione praticabile. Tutto a inizio qualche mese fa in primavera, quando una cornacchia aveva assunto atteggiamenti aggressivi nei confronti dei passanti in un'area urbana di Pordenone, presumibilmente per proteggere il nido e i piccoli. Dopo alcune segnalazioni e interventi di monitoraggio, il sindaco aveva firmato un'ordinanza che autorizzava l'abbattimento dell'animale per motivi di sicurezza pubblica. Il provvedimento era stato contestato tra gli altri da alcune associazioni animaliste che avevano presentato

per quel poco che ne capisco anche di legge, deve essere perseguita con strumenti sostanzialmente ragionevoli, proporzionati, rispettosi della vita di un qualsiasi animale.

0: definito il funari dell'etere.
1: No. Che se uno è stronzo, non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
0: Non le manda a dire, le dice in antenna. Non ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio con...

vacanze estive del 2026 è pari a 1.165 euro pro capite. Gli italiani quindi partono, ma spalmano i risparmi per soggiorni su più periodi e tendono a contenere la spesa destinata

e l'indagine. Quindi le vacanze estive cambiano, più brevi perché non ci sono i soldi, più staccate perché magari non ti danno completamente le ferie che tu vorresti, e più tricolori perché magari alla fine anche per avere un passaporto serve una richiesta scritta su una tavoletta babilonese.

0: tonnello surace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.

massimizzare, no? Quindi ottenere il massimo da ogni spostamento possibile, e questa modalità sta veramente cambiando il modo di esplorare il mondo. Che ne so, magari qualcuno c'ha anche l'ardire di partire dopo il lavoro il venerdì sera tornando all'alba del lunedì. Io non ce la farei proprio. Sarà che ormai ho raggiunto un'età

mi dicono anche gli esperti, questa pratica riguarda di più i giovani, perché ci vuole energia, organizzazione, ritmi intensi, non molto riposanti. E quindi poi gli esperti si sono anche presi la briga di

magari una città in più da visitare prima di riprendere il viaggio. Quindi, invece di scegliere voli diretti, si può valutare una sosta nelle città dello scalo. Alcune compagnie aeree stanno spingendo in questa direzione, offrendo anche programmi con soggiorni agevolati negli scali da cui ripartire. Poi,

quanto riguarda U2, singolo Street of Dreams, che anticipa il loro nuovo lavoro completo che sarà pubblicato in autunno dopo ben 9 anni. E tra le altre cose, un po' tutti abbiamo accolto con tanto entusiasmo il ritorno del battesimo.

live dai canali di Radio Villa Sound in Piemonte, che poi ci ritrasmetterà in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RVD 87.7 in FM e DAB per l'intera regione. Gli amici salutiamo anche quelli di Radio Tergola da Codiverno, provincia di Padova. In Calabria gli amici di Radio More Catanzaro, Radio Medua Movida per l'intera area, diciamo così, della piana di Gioia Tauro, parte anche dell'area dello stretto, e poi le nostre digital radio collegate chiaramente con noi ancora: rtaplanet.eu, radio1000cuori.ca, radio patata ascoltabile dalle app dedicate o dalla piattaforma laut.fm.

e non sorprende che, secondo una recente ricerca, il 68% dei viaggiatori mangia di più in vacanza. È normale, va? Cioè, più giri, più esplori nuovi posti, più vuoi assaggiare la cucina del luogo. E se poi ti piace la

far vacanza o hai più voglia di mangiare qualcosa, di sicuro molti scelgono un luogo di vacanza in base a certi criteri, no?

hanno uno stipendio entrambi di 9 milioni lordi. I due si sono seduti sulle rispettive panchine ormai l'anno scorso, anche se praticamente Spalletti subentrò a Tudor dopo la sua esperienza pessima da allenatore della

non è così. Quindi amici, ormai tra le altre cose manca anche meno di un mese all'inizio del campionato di calcio. Vi ricordo che alle ore 18:30 avremo il consueto punto sportivo del weekend. Già ci sono le prime amichevoli, i primi test, le prestazioni delle squadre, insomma ci sono. I tecnici stanno definendo gli assetti, le formazioni, le gerarchie. Qualcuno già si è incazzato. Quindi alla fine si sa che l'allenatore rappresenta una parte cruciale nell'organizzazione di queste squadre che negli ultimi anni hanno investito sempre di più e alcune magari con risultati vergognosi. Arrivano intanto gli Empire of the Sun, la nuova canzone si intitola Yeah.

a soli 4 minuti dall'arrivo delle ore 17, amici, noi andiamo a chiudere anche quest'altra ora insieme e tra non molto parleremo del mare italiano e di annegamenti, però insomma i dati non sono affatto malvagi. Nel frattempo la nuova canzone, un'altra novità.

fare. Quindi finalmente, alla fine dei conti, in questo particolare momento storico, un dato di cui andare fieri. In Italia il mare, perlomeno, è tra i più sicuri, almeno questo dicono

servo, e questo appellativo suggestivo deriva dalle antiche tradizioni dei popoli nativi del Nord America, che osservavano come proprio in questo periodo dell'anno i cervi

affascinante per gli appassionati di astronomia, che so che siete tanti, e per chi ama anche osservare il cielo notturno. E come accade per ogni luna piena, questo disco apparirà quasi completamente illuminato anche nelle notti

temperatura della pelle e altri segnali che gli insetti usano per individuare le loro vittime. Gli autori però precisano che non esistono ancora prove definitive. Le preferenze delle zanzare dipendono anche da fattori come gruppo sanguigno, anidride carbonica emessa, temperatura corporea. Poi è chiaro che serviranno ulteriori studi per confermare questi risultati, ma secondo me studi un po' bislacchi, perché allora secondo loro quindi i bambini

600.000 euro. Ripeto, quasi 600.000 euro al Super Enalotto, ma non si è mai presentato per riscuotere la somma. Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini, Sisal ha lanciato un appello per rintracciarlo. Quindi, questo signore, definiamolo così, no? Con 2 euro lo scorso 14 maggio in una tabaccheria di Bari ha centrato un 5 più 1 che vale una fortuna.

trovarlo? Dov'è? Insomma, il titolare della tabaccheria del quartiere dove è stata giocata la schedina chiaramente è incredulo, no? Ma davvero, dice, dopo aver saputo che la somma non è ancora stata incassata. Non sanno chiaramente chi sia questa persona, è impossibile risalire alla sua identità, chiaramente perché molte giocate sono gestite in abbonamento. La schedina era di soli 2 euro e inoltre il punto vendita è in una zona di passaggio, quindi il titolare chiaramente vede persone nuove ogni giorno.

0: ridare i soldi all'erario. Sarebbe bello donare questi soldi, se questo stronzo non si presenta a riscuoterli, sarebbe bello donare questi soldi agli ospedali. Visto che comunque sono stati vinti, non ha senso, tornino indietro. Magari, che ne so, donare anche una piccola percentuale al tabaccaio, a cui va reso giustamente un sorriso, no? E poi il resto dividere il tutto tra gli ospedali di zona. Ma a chi lo vado a dire, via?
1: Non ci resta che attendere con Nello Surace.

E alla fine è intervenuta anche la sindaca del paese e è successo un casino, perché poi la vittima, tra virgolette, aveva pubblicato un post su Facebook e la colpa degli agenti, perché si parla in questo caso di quello che ha fatto la polizia locale, aver sanzionato per

pagina social, su un gruppo 6 di Castelfranco Se, pubblicando anche una foto degli agenti, foto scattata a loro insaputa mentre redigevano il verbale. E sotto lo sfogo di questo papà multato, c'erano 300 commenti.

Che perché poi se conosci bene la bici sai perfettamente che il tutto può spezzarsi molto facilmente. Detto questo, amici, noi continuiamo.

registrato 20 anni fa. Un cambiamento demografico profondo che sta in sostanza ridisegnando non solo la fisionomia delle famiglie italiane, ma anche il modo in cui si spende, si risparmia e si organizza la propria vita economica. Chi vive solo però paga un prezzo più alto. I quasi 9 milioni

una domanda crescente di esperienze individuali strutturate e facilmente accessibili. Poi c'è anche il fenomeno delle running holiday, che mostra come lo sport possa diventare un linguaggio di connessione sociale anche per chi viaggia da solo. I gruppi di corsa organizzati in città o in diverse destinazioni

leggera senza vincoli che arricchisce la dimensione individuale del viaggio. Quindi, amici miei, questo benessere personale è un altro pilastro della solo economy. La spesa degli italiani per bellezza e benessere è in aumento e accanto a corsa e camminate in solitario

secondo me, questo poi indipendentemente dallo stipendio che tu percepisci, no? Ovviamente si parla di persone che hanno emolumenti fino a 1.300-1.500 euro al mese, anche se la regola dice che se sai gestire il poco

una vera e propria necessità fondamentale. È chiaro che comunque l'hobby, le vacanze sono un di più se i conti tornano, perché bisogna sprecare il meno possibile e risparmiare è utile per eventuali

0: Si sente Nello Surace.
1: Nello Surace.
2: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.
3: Lo so, perché poi se una canzone come quella di Gianni Morandi la ricordi perfettamente dopo ben 43 anni di vita, significa che non può essere mica accostato a Spera e Basta, no? Oh. Ci siamo? 18:33. Giovanni, buon pomeriggio intanto,
4: Aspetta. Pomeriggio a voi.
3: Eccolo qua, eccolo qua.
4: L'Italia è rimessa in due a quanto pare dal tempo, dal meteo, però insomma io sono in questo momento nella parte soleggiata dell'Italia. Oggi vi parlo da Milazzo, che insomma è zona tirrenica, costa tirrenica della provincia di Messina, località splendida, e quindi insomma secondo me quando noi facciamo questo punto sportivo in questo periodo possiamo farlo, posso fare il punto sportivo fino a un certo punto e poi vi faccio la cronaca dalle spiagge, dalle località e vi do, perché appunto mi diceva anche Nello fuori onda che insomma al nord piove, ma anche al centro nord ho letto da qualche parte, qui vi posso garantire qui in Sicilia che insomma assolutamente la situazione è pienamente estiva.
3: Oh, Giovannino, da dove?
4: È la notizia della settimana, ecco. C'è poco da dire.
3: Insomma, poco da dire.
4: Pirlo di un pirlo che.
3: No, ma.
4: Gran pirlo di un pirlo che.
3: Stanno facendo la figura dei pirla, però,
4: guarda, allora la situazione è.

0: che è un uomo molto abituato a gestire i media, a sì, voglio dire, anche sentire da che parte viene il vento, sentirete anche la brezza quasi una spiaggia, però forse stavolta ha sbagliato, perché mediaticamente sicuramente un personaggio importante è Paolo Maldini, che certo, è stato scelto come esperto di calcio, diciamocelo pure, perché Malagò di calcio non capisce un tubo, ecco, perché lui è un, per carità, ha fatto politica sportiva per tanti anni, ma in tutta una serie di federazioni, non ultimo poi addirittura l'incarico più prestigioso, quello del CONI, il presidente del CONI, ma di calcio non ne sapeva nulla, e quindi ha deciso, secondo lui, di affidarsi a un personaggio da copertina, anche molto bravo, perché comunque in quella nell'esperienza milanista ha vinto uno scudetto, diciamocelo pure, insomma, ha gestito bene il Milan, e quindi tutto il vento in poppa quando ha scelto Paolo Maldini. Qualcuno ha storto il naso quando Paolo Maldini ha scelto Leonardo, ma insomma ancora andava bene. E invece la scelta di Maldini è ricaduta sull'amico Pirlo, e questa non è, a quanto pare, non è molto ben apprezzata da molti tifosi. E quindi attenzione, perché ricordiamo che Pirlo non ha ancora firmato, e guarda caso spunta all'improvviso un regolamento che prevede che chi ha contratti, in questo caso il contratto in particolare con una diciamo così, con un brand russo, e quindi l'Italia in questo momento, sappiamo, insomma, fa parte politicamente di un settore non propriamente filorusso, potrebbe addirittura far saltare tutto. Questa cosa la dicono in pochi, ma io ve la dico. Ma secondo me il discorso dell'azienda di scommesse russa è solamente una cara scusa, perché pare, insomma, che alla fine si siano rivoltati tutti contro per questa scelta.
1: Però Giovanni, posso dirti,
0: è una bravissima persona.
1: Posso dirti la mia contestualmente, al di là
0: certo,
1: all'inizio, al di là del fatto che quando non era emersa ancora sta cosa, ieri mattina, ieri pomeriggio, insomma le prime ore del pomeriggio, si disquisiva solamente del curriculum di Pirlo, secondo i più scarno, fin troppo essenziale, non idoneo insomma alla guida della nazionale. Ecco, se in effetti dobbiamo però polarizzare il nostro interesse sul discorso delle scommesse, l'Inter, che è stata per anni con lo sponsor delle scommesse sulla maglia quando non era consentito, abbiamo anche giocatori in nazionale che scommettono sulle loro prestazioni, e ci scandalizziamo per Pirlo. Dimmi.
0: Non ti devi mai perdere le mie premesse.
1: No, infatti.
0: Mi sembra una bella manovrina organizzata dall'alto, ok?
1: Certo.
0: Per far eventualmente recedere, tornare sui propri passi Malagò, e quindi Maldini sulla
1: certo,
0: scelta.
1: Certo, ovviamente.
0: Perché a quanto pare Malagò comunque non è convinto.
1: Sì.
0: Per giunta la campagna mediatica e social

0: all'80 secondo me sì.
1: Ma... no, 80 no. Forse ancora siamo al 50 e 50. Mm. Però c'è un'opzione. Perché alla fine, chiaramente, poi a quel punto si indispettirebbe Maldini. Che insomma un tipo anche devo dire abbastanza permalosetto,
0: sì, molto.
1: Tutt'altro buon politico da questo punto, esatto, di vista, perché certo. È poi bianco e nero, anzi per citare il suo passato del rosso, però, quindi sicuramente non accetterebbe le ingerenze, sia pur del presidente della Fercaccia, che avrebbe tutti i diritti di ingerirsi in questa vicenda,
0: ovvio,
1: e certo. Allora vedremo come andrà a finire. In questo momento io ti dico, Pirlo, 50 e 50. Quindi non diamolo per scontato, perché Pirlo non ha ancora firmato, magari, ripeto, con la scusa della questione russa, anche se già l'agente di Pirlo si è affrettato a dire che non stanno per praticamente annullare ogni tipo di contratto da quel punto di vista, per cui non c'erebbe neanche più questa scusa, capito?
0: Certo.
1: Ora, se vogliamo andare sul discorso di Pirlo, Pirlo è una bravissima persona, secondo me non aveva neanche fatto male nell'anno della Juve, per cui io per esempio ero uno di quelli che l'avrebbe riconfermato, invece fu chiamato Allegri, per caso Andrea Agnelli non ebbe pazienza. Detto questo, le esperienze successive di Pirlo sono state disastrose e il curriculum di Pirlo è quello che è, per cui è chiaro che quando un tifoso di calcio che mediamente ne capisce, ti deve scegliere fra Baldini e Pirlo, non ti dico fra Guardiola e Pirlo, perché era ovvio, e lì Maldini e ovviamente anche tutta la Federcalcio ha fatto, compreso Malagò, una figuraccia immensa, immonda, nell'andare a cercare a prendersi la porta in faccia da parte di Guardiola, che non ci dovevano. Se tu proprio lo vuoi andare a fare la quarta Guardiola, non lo dire, farlo sotto traccia, perché è chiaro che poi giustamente Guardiola dice: ma io sono pazzo ad andare a prendermi una nazionale che sta colando a picco in un paese che sta colando a picco. E allora dovevi non diffondere questa notizia, perché poi se c'è qualcuno che romanticamente pensa davvero che la nazionale potrebbe andare a Guardiola e poi si passa a Pirlo, è chiaro che l'effetto è dirompente. Se a questo però aggiungi che molti italiani avevano cominciato a farsi la bocca su Baldini, che aveva portato l'Under 21 a giocare tutta in nazionale maggiore, comunque a ben figurare, sebbene non contro avversari importanti, e Baldini ha sicuramente molta più esperienza di Pirlo da questo punto di vista, e comunque quei ragazzi li conosce bene, allora capisci che la scelta di Pirlo, associata al cassare Baldini, associata anche alla porta sbattuta in faccia a Guardiola, capisci che viene fuori l'ennesimo marasma del calcio italiano e che ci saremmo volentieri risparmiati. Certo. Questo dobbiamo dirlo, lo dobbiamo sottolineare, anche perché noi avevamo tantissime perplessità sulla scelta di Malagò, queste perplessità, la scelta di scegliere Malagò come presidente del calcio, scelte perplessità che a questo punto vengono confermate anche da questa gestione allegra di queste settimane. E quindi insomma andremo a vedere. Poi è anche vero che molti avevano fatto il nome di Maldini anche come presidente della Federcalcio. Alla fine Maldini è entrato non dalla porta ma dalla finestra. Maldini evidentemente ha un'idea di calcio particolare, pensa comunque di doversi affidare ai giovani e forse non ha tutti i torti, però chiaramente la scelta di Pirlo è un mezzo azzardo, forse toglierei anche la parola mezzo.
0: Però è anche vero che
1: non
0: poi
1: ha voluto puntare su Conte, sì, che costava, sì, di più, ma soprattutto Maldini non ha voluto puntare su Conte perché ovviamente ci sarebbero stati screzi a non finire tra due personalità dirompenti che sicuramente d'accordo non sarebbero mai e poi mai andati.
0: E poi ricordiamo che Antonio Conte più di 2 anni in un posto non riesce a stare, quindi con lui non
1: questa
0: puoi.
1: Questa cosa tu me l'hai ripetuta anche l'altra volta, però vista la situazione credo che era l'unico contattato. Ma io sai, perché Maragona questa buona l'aveva fatta, ci aveva detto alla Serie A che avrebbero dovuto pagare le società.
0: Senti, Giovanni, adesso
1: era già messo le mani avanti, poteva anche andare.
0: Adesso smetto i panni dello speaker imparziale, ti parlo da tifoso vecchio juventino, di quelli proprio ormai reietti e dimenticati. Sì. No, perché poi la mia suggestione, e ripeto, per me è una suggestione, io sogno le dimissioni di Spalletti, magari che non ne può più perché c'è questo mercato che definirlo tale è un dolce eufemismo. Io sogno le dimissioni di Spalletti, le dimissioni di Spalletti e il ritorno di Antonio Conte, no? Sto farneticando, lo so.
2: A questo punto, se non pensiamo più alla nazionale, a questo punto è una buona notizia per la Juventus.
0: Potrebbe.
1: Il discorso è che Spalletti vorrebbe andarsene anche domani. Poi si guarda indietro e dice dove vado? Perché quello è il discorso, cioè Spalletti che io ogni tanto sbagliando ho accostato come età ad Allegri, che è molto più giovane in realtà,
0: se
1: Allegri è un calcio così vecchio che uno pensa sempre che sia
0: è vero.
1: Anche d'età, però in realtà l'anziano è veramente Spalletti. Ma chi se lo prende?
0: Classe 1958,
1: dove deve andare? Capisci? Quindi lui vorrebbe dimettersi, poi capisce che non c'è niente, dice vabbè, facciamoci questa avventura alla Juventus, vada come vada, male ovviamente, poi ovviamente narrano le cronache di spogliatoio, anche perché ormai gli spogliatoi della Juventus non sono ben tutti
0: volevo un tuo parere
1: uno Spalletti arrabbiatissimo con alcuni calciatori.
0: Ma diciamo così
1: più che una ramanzina ha fatto proprio una reprimenda.
0: No, io volevo un tuo parere, non so se ieri hai avuto modo di vedere l'amichevole.
1: Nello, secondo te io perdo ore della mia vita e delle mie ferie, perché sono in ferie, per andarmi a vedere anche gratuitamente la Juventus?
0: Io l'ho ascoltata.
1: Questa, cioè non la Juventus, ragazzi, io non voglio offendere la Juventus. Questa squadra che non è.
0: Io
1: l'altro giorno scherzavo con un vecchio tifoso juventino e mi sono soffermato, gli ho detto: hai visto chi hanno acquistato? Come? Chi hanno acquistato? Nessuno, gli ho detto, e questo è il problema. Capito? Bello. Ma capisci come siamo ridotti? Ora pare in realtà, se vogliamo entrare nel tecnico, so che la parte delle mie battute è la parte che piace di più dei collegamenti, però diciamo così, se vogliamo entrare più nel tecnico, pare fatta per Colomoni finalmente.
0: Sì,
1: però per
0: sembra
1: cifre
0: di sì.
1: Superiori ai 40 milioni,
0: sì, 40 milioni,
1: quindi cifre astronomiche, anche se nel calcio di oggi in fondo non lo è, però insomma ci fa l'affare sicuramente il Paris Saint Germain, che certo non ha bisogno di denari, voglio dire. E quindi forse arriva questo benedetto Colomani, quindi vediamo, è arrivato Selic, bisogna capire, e soprattutto sono riusciti a svendere o regalare personaggi come Openda, che insomma finalmente se n'è andato.
0: Hanno piazzato Openda, incredibile.
1: No, ma attenzione, pare che Cannavale sia riuscito perlomeno a far pagare tutto il prestito, tutti i soldi dell'ingaggio, quindi un prestito secco a Lione, almeno questo, perché altrimenti sarebbe stato
0: comunque
1: già
0: onore Giovanni a questo lungo lavoro di diplomazia che è stato portato avanti da Massara e Carnevali, che soprattutto sono stati abili nel ricucire il rapporto compromesso con il Paris Saint Germain, questa trattativa tra i due club che
1: l'hanno ricucita tanto. È chiaro che comunque Colomani conosce l'ambiente, Spalletti lo gradisce, nel campionato italiano qualcosa può dire, io non so quanto, giustamente che qui i tifosi vetrisi di due, no?
0: Certo.
1: Quelli che dicono che alla fine Colomani comunque fra i pro e i contro Colomani, io mi metto un po' in mezzo, ecco. Non mi aspetto nulla di che, ma penso che qualcosa possa fare.
0: Assolutamente, ma attenzione, non basta solo Colomani, ce ne vuole un altro di attaccante, attenzione.
1: Lì ci vuole molto. Se tu vedi tutti i commenti di chi hanno visto queste due allucinanti
0: amichevoli,
1: 1-0 contro cos'era?
0: Io l'ho ascoltata, io ieri sera ho avuto l'ardire di ascoltare.
1: Manca, tutti dicono una cosa ovvia, manca qualità. questo è il discorso. E quindi manca solo l'attaccante, mancherebbe il trequartista, certo. manca un po' di tutto. Poi io sento che addirittura arrivano dal Premier offerte di 50 milioni per Chico Consensao. La cifra è bassa secondo me per il valore di Consensao, soprattutto per il fatto che la richiesta viene dalla Premier, ma se ci leviamo anche Consensao vorrei capire con chi dobbiamo giocare. Ricordiamoci che di Yıldız si sa poco e niente. Yıldız ha un grave problema al ginocchio e si sa se farlo operare o farlo rientrare. Pare che si sia deciso con lo staff medico della Juve di provare un recupero, ma se questo recupero, quindi senza operazione, ma se questo recupero non dovesse avvenire, il giocatore sarebbe sempre a mezzo servizio e poi alla fine si dovrebbe operare lo stesso.
0: Certo.
1: La situazione in questo momento della Juve, è così messa male che non può che andare meglio, da questo punto di vista è vero.
0: Sì, è vero, possiamo solo migliorare, certo.
1: Siamo, perché scavare non si può più nel baratro, quindi in quel caduta, per cui alla fine non si può che andare meglio, veramente. Per assurdo si può solo che migliorare, quindi magari se azzecchi qualche acquisto di qualche giovane, se qualcuno di quelli che ti è rientrati ti magari dai presi ti fa anche bene, e allora magari si può migliorare la posizione diciamo campionato dell'anno scorso e provare a entrare quest'anno tra le prime quattro. Insomma, questo è il discorso.
0: E non dimentichiamo che ad oggi, domenica 26 luglio, siamo ancora sprovvisti di un portiere che si possa chiamare tale, quindi ancora ci sono i soliti nomi.
1: Io sento la suggestione Carne Secchi, perché se fosse vero,
0: sì,
1: io
0: è vero, vero.
1: Carne Secchi, fra tutti i nomi che hanno fatto, ad eccezione di Dibu Martinez o di Allison, che sono di fuori classe, no? Quindi se tu mi dici mi porto Dibu Martinez, vice capitano del mondo, Allison portiere del Brasile, allora già si ragiona. Ma se tu mi dici Vicario o
0: De Gea,
1: che ho sentito, De Gea della Fiorentina, che tu la torta mi hai citato, allora a questo punto meglio Carne Secchi sicuramente, che comunque un portiere di prospettiva, ma sicuramente vale. Però dico, al di là di questo, ricordiamoci sempre che la Juventus si trova a giocare un campionato particolare nel quale i rapporti di forza sono già da tempo segnati, dove c'è per esempio una vicenda arbitropoli che è stata messa a tacere in maniera adeguata, per cui si parte, ripeto sempre, già da sconfitti. Okay. Questo è il discorso. Ora si è cambiata la cassa abitale, è arrivato Orsato, bisognerà vedere, però io credo che comunque, ricordiamolo che il presidente del calcio ha candidamente più volte ammesso di essere il tifoso della Roma, quindi già secondo me si parte. Se poi consideri che probabilmente, questo però è tutto da verificarsi, il buon Allegri risusciterà qualche vecchia cariatide da Napoli, perché magari lui l'anno scorso con Modric ci andava d'accordo, magari andava d'accordo con De Bruyne, capisci che la Juve è lì per farsi un campionato per il quale magari avrebbe, può arrivare ad avere un organico da quarto posto, come ce l'aveva in fondo l'anno scorso. Però poi se tutti gli arbitraggi finali vanno in una direzione, e in più ovviamente ci metti anche del tuo, perché poi alla fine
0: certo.
1: Se è successo uno spogliatoio, perché le ultime partite, quella col Verona e compagnia che tanto sono state ridono ancora vendette, allora capisci che la situazione per la Juve per poter avere quello scatto in più, no, come dici tu.

0: Senti Giovanni, siccome, siccome so che a breve devi chiudere,
1: a quanti abbonamenti arriva?
0: Ecco, siccome
1: sono arrivati l'anno scorso 800 milioni di introito, ecco. Io ho scommesso con qualcuno che quest'anno non arriva a 500.
0: Allora,
1: con un campionato così brutto, con i tifosi juventini così devastati, al momento fino ad ora, siamo al 26 di luglio, poi cambierà.
0: Certo.
1: Comunque sì, oggi chiudiamo un po' prima.
0: Allora no, ti volevo aspetta, c'è questo retroscena, notizia di poco fa, Maldini sta con Pirlo. Leggo testualmente: se Andrea salta, valuta il passo indietro. Attenzione.
1: Hai visto che finisce tutto?
0: È ufficiale.
1: Quindi Pirlo sta per saltare, Maldini se ne va e quindi viene fuori tutta un'altra storia. Viene fuori tutta un'altra storia, ragazzi, ma era ovvio. Però io di Malagò non mi sono. Malagò è un politico e un politicante. Ha capito com'era l'andazzo e a questo punto deve virare per giù Conte, per questi mesi.
0: E allora
1: Conte è l'unico nome che in qualche modo può mettere d'accordo tutti, a meno che non scelga Baldini, che comunque è una scelta conservativa.
0: Oppure il ritorno di Mancini,
1: per me va su Conte, no, va su Mancini. Allora scusami, ha avuto tutti contro per Pirlo, Mancini lo abitano sulla pubblica piazza. Io non credo che ci siano ancora fan di Mancini, non ci credo proprio. Quindi lo escludo a priori. Se fa una scelta del genere, tanto vale, si teneva il duo Maldini-Pirlo, insomma, su questo non c'è dubbio.
0: E allora
1: lui deve virare decisamente su Conte, oppure in secondo ordine su Baldini.
0: Su Baldini.
1: Se capisce questo, va bene. Dopodiché né Conte né Baldini né Guardiola possono risollevare con la bacchetta magica la ragazza. E lì c'è un lavoro lunghissimo da fare, che però dovrebbe cominciare a premiare il merito in Italia. E certamente, per esempio, chiamare Maldini senza curriculum non è, Pirlo senza curriculum non è che propriamente premiare il merito. Tutto che andiamo ad amicizia, insomma. Quindi ripeto, io non la considero una scelta sbagliata a priori quella di Pirlo. Certamente era una bella azzardo, una bella scommessa che può fallire, perché miseramente, e forse il tempo delle scommesse per l'Italia non c'è più.
0: Allora tiriamo fuori un brevissimo.
1: Aveva anche dei pregi Pirlo, per carità, non voglio negare le scelte di Pirlo, però era una scommessa. Dimmi.
0: Tiriamo fuori un brevissimo menù per questi ultimi minuti, tornando, e chiudiamo il discorso Juventus, tornando alla Juve, per quanto riguarda il reparto offensivo si è fatto anche il nome di Lukaku e volevo un tuo parere su questo.

0: vestire la maglia dell'Inter. E poi Leao, che
1: se l'Inter prende Romero,
0: ecco,
1: fa un grande acquisto.
0: Ok, poi
1: io sottolineo se, però io non credo che l'Inter abbia questi soldi.
0: Ti chiedo
1: Romero è un signor acquisto.
0: Ti chiedo anche qualcosa sul Milan in merito a Leao, che in questa settimana ha disquisito un po' con la dirigenza rossonera in merito alla sua cessione. Quindi partiamo un po' da Lukaku. Come lo vedi?
1: Allora, Lukaku non verrà mai alla Juventus per un motivo molto semplice, che è De Laurentiis non c'è. Il motivo è lineare, cioè se De Laurentiis ci vende Lukaku è perché ci sta vendendo.
0: Però giorni fa il suo procuratore ha detto, intervistato da una nota emittente sportiva nazionale, ha detto il procuratore che non ci sono più gli estremi perché Romelu possa rimanere a Napoli.
1: Ho capito io, ma decide sempre De Laurentiis. De Laurentiis non lo vende alla Juve, quello è il discorso. A parte che la Juve per quanto lo comprerebbe.
0: Appunto.
1: E poi non lo so, dico, in questo momento ricordiamo che al centro dell'attacco dell'evento c'è David. Quindi voglio dire, anche un Lukaku vecchio usato con la ruggine sarebbe sempre un upgrade per la Juve. Però ripeto, io non credo che il signor De Laurentiis ce lo venda. Se De Laurentiis lo vende perché sa che è un rottame.
0: Sa che ormai
1: c'è qualcosa che non va, perché effettivamente Lukaku spesso è fuori. Ma io magari venisse Lukaku alla Juve, magari, ma non credo. Ce lo escludo per quei motivi che ti ho spiegato. Mi sbaglierò. Vedremo, mi sbaglierò.
0: Ecco.
1: Cioè, se tu ti fai un attacco Lukaku con Colomani, ti può anche cominciare a ragionare, insomma. Però non ci sarà, questa opzione non la considero. Altra domanda, vai.
0: Sul Tottenham che chiede 50 milioni di euro per Romero,
1: 50 milioni di euro li stava pagando l'Inter per un laterale, però palestra, che quindi poteva anche essere importante nel gioco offensivo. Forse 50 sono assai, ma 45 chiudo. E se l'Inter chiude a 45 per Romero, fa un affare.
0: Sì. Assolutamente. Sì. E per quanto riguarda,
1: forse no, ma 45 Castigliano.
0: Per quanto riguarda la sponda rossonera, invece, ormai acclarato il rinnovo di Modric. Cioè ancora un anno con Modric.
1: Sì, questa cosa mi ha colpito, la verità.
0: Ecco.
1: Questa cosa mi ha colpito, però per chi è in questo momento a centrocampo il Milan, anche Modric è tutto sommato è grasso che cola. Perché chi c'ha il Milan a centrocampo? Per cui va bene anche a Ricci, quindi va bene anche Modric a 43 anni, perché il campionato italiano lui da fermo, ti smista qualche palla e può andar bene. Ovviamente dobbiamo aprire un'ampia riflessione sulla condizione, sul bar del profilo del calcio italiano, ma l'abbiamo fatto in altre occasioni, quindi non mi ripeto.
0: E poi insomma Leao non si sa nulla al momento.
1: Leao non lo vogliono più.
0: Non
1: lo vogliono più, però il Milan secondo me anche con un Leao a mezzo servizio trarrebbe vantaggio, però non lo vogliono più nelle spogliatoie, i compagni, la dirigenza non lo vogliono. Vedremo insomma che finirà questa telenovela. Ancora c'è un mese di calciomercato. Credo che Leao lascerà il Milan. Ma se non dovesse lasciarlo, secondo me il Milan ci guadagnerebbe, perché comunque Leao è Leao e non è, c'è questo tasso tecnico così elevato nel Milan, che ricordiamo il Milan come ha finito il campionato l'anno scorso. Quindi assolutamente io farei di tutto per tenerlo, ma lui non vuole stare, i compagni non lo vogliono, però non gli si trova una destinazione, quindi può anche darsi che rimanga, non lo escludo.
0: Sì, certo. E poi
1: ripeto, non sarebbe un male per il Milan secondo me.
0: Assolutamente. E poi la Roma, che in questa settimana è rimasta aggrappata alla speranza che il giocatore Somerville volesse misurarsi in un campionato magari competitivo, qualcuno dice come il nostro, quindi un qualcosa che potesse fare la differenza, ma a quanto pare questa ipotetica telefonata con Gasperini non è bastata a fare marcia indietro a Somerville, che dopo un giorno di riflessione
1: la Roma, con tutto il rispetto, non ha una storia, non ha niente, perché la gente dovrebbe andare a giocare là? Cioè, non lo so.
0: Ecco, ha accettato la mega offerta della Lilal, eccolo.
1: Ha solo la Champions quest'anno, forse è capitata alla fine, ma insomma c'è anche il Como in Champions, quindi no, francamente non la Roma è lì, vivacchia, non ha una cattiva squadra, diciamo così, e che chiaramente in questo momento non è, secondo me, in grado, con l'organico che ha, di affrontare le due competizioni. Questa è la mia idea, poi mi sbaglierò.
0: Credo che sia svanito anche, l'altro obiettivo, Garnaccio. Da più parti si dice che...
1: Secondo me non c'è mai stato neanche questo obiettivo. Sono voci che girano, ma... Ma quella squadra si arrabatterà con qualche giovane, con un allenatore che giovane non è, ma il suo lo fa, ma non... secondo me alla fine dovrà decidere di puntare poi sul campionato, e vedrai che non riuscirà neanche a passare la prima fase. Sarà la fortuna della Roma, però dico, manca ancora un mese di calciomercato.
0: Sì, vabbè,
1: se la Roma ha un paio di colpi, bene. Mi parlano invece benissimo, tutto sommato, della Fiorentina, che con Paratici sta organizzando una discreta squadra, dopo la paura, la FIFA che hanno avuto l'anno scorso, insomma, di finire in Serie B, quindi comunque pare che stiano sistemando una buona squadra. Ma parliamo sempre di una squadra da metà classifica, insomma, non credo. Però vedremo, perché in questo momento ovviamente gli occhi sono sulle grandi.
2: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Tanto se vuole arrivare prima è chiaro che deve fare degli acquisti, va bene?
0: Beh, certo,
1: gli acquisti non li farà, secondo me, per arrivare primo. Allora hanno puntato tutto su Allegri, vediamo, insomma, perché loro puntano sul top allenatore, ammesso che Allegri ancora lo sia, e quindi alla fine qualche ritocco magari ci sarà. Ad esempio, Allegri, l'ho già detto, lui punta tutto sul ricucire con De Bruyne, quello è il
0: discorso.
1: Vuole Gatti dalla Juve,
0: si fanno
1: probabilmente la Juve glielo venderà, non vorrei che magari Gatti rientrasse in qualche operazione con Luca, con qualche altro giocatore del Napoli. Questa potrebbe essere anche un'idea, perché Carnevali queste cose dovrebbe sapere.
0: E pensa te, Giovanni,
1: è tutto da vedere.
0: Pensa te che oltre ai nomi di Gatti e Solé, che rimangono nella lista dei papabili acquisti, nelle ultime ore sta scalando posizioni il difensore portoghese Thiago Gabriel dal Lecce. Pensa te, dal Lecce.
1: Sì, ripeto, non ci saranno questi colpi del Napoli, però, perché ripeto, per loro il discorso quest'anno era prendere, cioè, un top allenatore, top coach,
0: top,
1: diciamo,
0: fino
1: così
0: a un certo punto,
1: nel loro ragionamento, diciamo, appunto, così. E quindi bisognerà vedere. Tanto la solita pantomima, chi non sa che juventino è, ovviamente Allegri è stato immobile, qualcuno gli ha fatto vedere, beh, l'hanno fatto con tutti, l'hanno fatto anche con Conte, quindi insomma alla fine della fiera, quindi queste ignobili pantomime se le potrebbero evitare. Scusate, come si ragiona, come ragiona il tifoso, quindi per
0: si era parlato,
1: anche di queste ignobili pantomime. Se tu non vuoi lo juventino, non vai a chiamare Conte. Se tu non vuoi lo juventino, non vai a chiamare Allegri. Se tu non vuoi lo juventino, non ti acquisti Gatti, eccetera, eccetera, eccetera. Se tu non vuoi lo juventino, non prendi Manna, che ci ha tatuato sul braccio destro, ma davvero, non scherzo, lo stemma della Juve. Quindi se tu non vuoi lo juventino, no. Se tu invece ti prendi tutti i juventini dentro, eviti di fare quel coro ridicolo,
0: quello spettacolo
1: ogni anno,
0: ridicolo,
1: perché ti copri di ridicolo e poi ti fai prendere in giro tutto il resto d'Italia.
0: Si era parlato anche di Andrea Natali. è stato al momento anche obiettivo di mercato di numerosi club italiani.
1: Stiamo parlando di giocatori di secondo piano.
0: Sì, sì, di seconda fascia, certo, certo, ma di leader.
1: Seconda fascia anche terza, non me ne voglio dire.
0: È vero, è vero. Sì, sì, sì, li stanno spacciando come...
1: C'è un mese, io ti dico, e poi ti saluto, dobbiamo concentrare adesso su Inter, Milan e Juventus, perché lì ci saranno i grossi movimenti. Napoli credo poco e niente, Roma poco e niente, come neanche a dirlo, insomma. I grossi movimenti, grossi, nel senso che non è che ce ne hanno magari moltissimi, ma ci saranno in queste tre squadre. Sul resto non me ne vogliono gli amici di Napoli, sanno operazioni di seconda fascia. Il Napoli deve sperare che l'Inter si sia indebolita quest'anno e che non ripeta l'anno scorso, l'anno passato, e che quindi sia anche indebolita politicamente, va detto. Su questo può contare, sul fatto che la Juventus non esiste più, il Milan cercasi, e le altre avversarie sono la Roma e il Como. Su questo può puntare il Napoli, ma non sul rafforzamento dell'organico che non ci sa.
0: La Lazio
1: questo
0: non per
1: il ragionamento lucido che ti fa.
0: La Lazio non pervenuta, vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo
1: la
0: stare.
1: Lazio, vabbè, ma dove è Tito adesso? A noi interessa perché deve seguire la regina. Mi interessa.
0: E anche lì poi
1: mi riporti la regina del calcio professionista.
0: E anche lì poi col discorso multiproprietà un mistero, perché nella conferenza stampa di presentazione qualche giornalista gli ha fatto la domanda proprio sul concetto di multiproprietà ed è stato bravissimo nell'eludere la domanda, ha detto tutto e niente contemporaneamente, cioè ha risposto ma non ha detto una mazza, non si è capito. Quindi...
1: Nello, fammi capire, ma comunque la prossima settimana, se non sbaglio, cominci le ferie, vero?
0: Allora la prossima settimana è l'ultimo appuntamento, sia con non ci resta che
1: attendere. Allora rinvio a tutti alla prossima settimana, perché adesso devo chiudere.
0: Vai.
1: Così poi
0: perfetto,
1: ci risentiremo e vedremo, insomma, chi sarà il commissario sportivo della nazionale, perché a questo punto i dubbi, anche il direttore sportivo,
0: certo,
1: della nazionale, il direttore tecnico, gli hanno dato questo nome all'incarico di Maldini, perché mi sa che ne vedremo delle belle.
0: Grazie Giovanni.

Me Back, brano che vede anche la presenza dell'acclamato cantautore Max McNown, che rappresenta l'ultima collaborazione di una serie di pubblicazioni di spessore di questo grande DJ producer norvegese. Detto questo, amici, 19 e 18. Per i tanti italiani in partenza con l'auto per le vacanze non è una buona notizia, no? L'aumento dei prezzi dei carburanti, come affermato dal Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, in 3 settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con una impennata che sfiora il più 15%. 26 centesimi in autostrada, pensate un po'. Stesso discorso ma con numeri più contenuti per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Il Codacons ammonisce: in 3 settimane un pieno gasolio rincarato di 14 euro. Aumenti che, così come afferma il Codacons, portano un pieno di gasolio a costare 14 euro in più rispetto allo scorso 3 luglio. Pensate un po'.

il Codacons. Numeri che avranno un impatto molto pesante sulle tasche delle famiglie, aggravando la spesa per i rifornimenti, in un momento, quello delle partenze estive, in cui si impennano i consumi di carburante. Per salvare le vacanze degli italiani, conclude il Codacons, il governo deve tagliare da subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi di euro al litro, in modo da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro. Però, amici miei, no?

incredibile da parte delle compagnie con la complicità silenziosa del governo. Ripeto, come già detto tante volte da questa parte, ognuno di noi dovrebbe incominciare a fare lo sciopero del rifornimento e forse qualcosa comincerebbe a cambiare.

intervenuto, ha detto la sua anche il ministro delle imprese del Made in Italy Urso, intervistato per quanto riguarda l'ipotesi di introdurre le accise mobili. Leggo testualmente: il meccanismo delle accise mobili consente di utilizzare l'extra gettito dell'IVA per calmierare il prezzo dei carburanti. Questa è una delle soluzioni che si sta prospettando insieme ad altre mirate ed efficaci, come quella già in vigore nel settore dell'autotrasporto con il credito di imposta. E poi, insomma, lo stesso D'Urso fa un paragone con il resto dell'Europa. Leggo testualmente:

0: me sembra che sto governo non stia facendo proprio nulla contro questa maledetta speculazione che è cominciata dopo il lancio del primo missile mesi fa. Come spesso accade contro le lobby, questo governo è, diciamo così, asservito completamente al volere di qualcuno. E in ogni caso, il fatto che il settore dei trasporti continua a rimanere con le mani in mano, visti gli aumenti del carburante ormai all'ordine del giorno, appare alquanto strano. Amici, in Italia dovremmo fermarci tutti con le macchine, dobbiamo fare come fanno i francesi. Ma tanto noi italiani siamo un branco di pecore, non siamo capaci di bloccare assolutamente nulla.
1: All'improvviso,

mondiale. 19:28 i minuti, amici, allora torniamo a parlare del meccanismo delle accise mobili, no? Giusto per chiarificare alcune cosette. Allora,

Secondo l'associazione degli industriali, a causa della guerra in Iran, l'inflazione rimarrà alta, nonostante il calo registrato a giugno, lanciando un allarme anche per quanto riguarda il canale del credito, che si starebbe irrigidendo. E poi, insomma, volevo ancora una volta soffermarmi qui con voi su quello che ha detto oggi il ministro Urso. Prezzi aumentati di meno qui in Italia rispetto agli altri paesi? Ma dai! Ma andate a vedere i dati

imprese nel 2026 dovranno sostenere quasi 29 miliardi di euro di costi aggiuntivi per elettricità, gas e carburanti. L'ufficio studi della CGA di Mestre è giunto a questo risultato ipotizzando che i prezzi applicati in questo momento rimangano invariati sino alla fine di quest'anno. Il rincaro maggiore riguarderà benzina e diesel, come già abbiamo detto, con una spesa extra di 13 miliardi e 600 milioni di euro, seguiti dall'energia elettrica con più 10 miliardi e 200 milioni e dal gas con oltre 5 miliardi. E quindi chi paga, come sempre, non ha voce in capitolo. Quindi cosa volete che vi dica? Io ho le

degli anni 70, perché poi questo motivo puntava invece fortemente sui sintetizzatori, drum machine e linee di basso elettroniche tipiche dell'era boogie. 19:46

si è passati da 666.479 a 570.313, con una riduzione del 14,4%, e si parla quindi di 96.000 attività commerciali perse in 7 anni.

questo che conferma la capacità del settore di recuperare efficienza anche in una fase segnata da inflazione, trasformazione dei consumi e crescente integrazione tra canali fisici e digitali. Le famiglie italiane cercano più convenienza nei discount alimentari, che registrano la crescita più marcata e un fatturato più che raddoppiato. Per quanto riguarda la digitalizzazione,

allarme. Questo cambiamento, così come si legge nel rapporto, deve essere importante da considerare e deve destare preoccupazione in quanto determina una sorta di impoverimento del tessuto urbano. Si tratta infatti di esercizi che, oltre alla loro funzione economica, svolgono un importante ruolo sociale e relazionale, contribuendo alla vitalità dei quartieri. A resistere al calo degli esercizi commerciali ci sono le farmacie, sostenute dalla natura meno elastica della domanda e dall'ampliamento dell'offerta di prodotti e servizi per la salute e la cura della persona. La riduzione degli esercizi commerciali, come spiega Confcommercio, non si traduce necessariamente

dell'1,8% tra il 2018 e il 2025, ma nel caso dei supermercati e dei grandi punti vendita si è invece trattato di un incremento dell'8,3%. Allo stesso modo, anche nel segmento degli esercizi specializzati come abbigliamento, calzature e gioielleria, mostrano una dinamica occupazionale positiva, pur in presenza di un calo del numero complessivo di punti vendita. E quindi insomma

quindi alla fine, se prima si chiudeva per il fatto della nascita degli ipermercati, adesso in questi anni si chiude perché non hanno più la forza per mancanza di vendite da parte delle famiglie, no? Famiglie che soffrono la mancanza di lavoro,

0: tra poco.
1: 80 in condotta.
2: Segnale orario.
3: Sono le 8.
0: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

60 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.

0: Italia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 9.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, un 21enne che risulta affiliato all'ISIS. Abdul Ballut è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Sabato sera, a bordo di un furgone, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 29 persone sono rimaste ferite. Il ministro dell'interno tedesco Don Brindt ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, sono le parole della premier Meloni. Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NOTAV nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha identificato 436 persone, tra cui diversi esponenti antagonisti esteri. Unanime la condanna politica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti, chiamando il ministro dell'interno Piantedosi. La premier Meloni ha condannato con fermezza gli attacchi, dichiarando che la violenza non piegherà lo Stato. Ferma condanna nei confronti delle violenze giunta anche da tutte le opposizioni. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Ma al contempo nuova pressione social da parte del presidente USA, che ha pubblicato una serie di video generati con l'intelligenza artificiale in cui si vede lui guidare attacchi navali contro le petroliere iraniane. Sparatoria ieri sera a Seattle presso lo Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Due morti, almeno quattro feriti, tra cui un bambino di 2 anni. La sindaca Katie Wilson ha fatto sapere che un sospettato è stato fermato. Si indaga sul movente. È tutto, a più tardi.
7: Top Italia. Questa è la musica.

0: Top Italia. Questa è la musica bianca, rossa e verde.
1: Voglio un'estate normale.
0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Top Italia.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: Stata criticata, esaltata.
1: Radio Power.
0: Power Pick.
2: Rimanete sintonizzati.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Simulativi, ha avvertito il ministro dell'interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Vicinanza alla Germania è stata espressa dalla premier Meloni. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le sue parole. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltrepassato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e nel lancio di pietre, bombe e carta. Sul piano giudiziario, i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere. Dal capo dello Stato Mattarella alla premier Meloni e ai leader di tutti i partiti politici di maggioranza e opposizione, unanime la condanna delle violenze avvenute e la vicinanza agli agenti e carabinieri rimasti feriti. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran, Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo però nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petrolifere iraniane. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di calore che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano che spingerà i termometri fino a 40 gradi. I primi giorni della settimana vedranno ancora qualche temporale al sud e in Sicilia a causa di una residua instabilità, ma da mercoledì 29 luglio la cupola anticiclonica prevarrà sull'intera penisola. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: Patologie neurologiche e invecchiamento rappresentano oggi una delle principali sfide per la nostra società e per il sistema sanitario. A pochi giorni dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, parliamo di salute del cervello o Brain Health con Nicola De Stefano, presidente eletto della Società Italiana di Neurologia.
4: Collegato con il grande tema del Brain Health c'è effettivamente anche questo tipo di sfida da parte del sistema sanitario. La necessità che abbiamo visto in neurologia di fare una specie di shift, passare dal trattamento delle patologie, la diagnosi delle patologie, a quella di cercare di prevenire le patologie del cervello.
3: In che modo, professore?
4: Oggi sappiamo che tutta una serie di abitudini di vita, piuttosto che copatologie, piuttosto che altri elementi, possono essere decisamente importanti per salvaguardare la salute del cervello in tutti gli individui e a tutte le età.
3: Come possiamo allora raggiungere questo risultato?
4: Il fattore più importante che mi sento di dire è cercare di educare da una parte sicuramente i giovani, perché devono cominciare a capire che devono salvaguardare anche il loro cervello. Ma questo non è un qualcosa che deve riguardare soltanto i giovani, va bene a tutta l'età. Anche nelle persone anziane un discorso di questo genere è assolutamente importante. Gli stili di vita sono tanto importanti quanto cercare di fare una diagnosi precoce di una patologia per salvaguardare il nostro cervello.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica. Raffica da 10 grandi hit di tutti i tempi.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. 10 10 10 Raffica da 10. 10 grandi hit di

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.
3: Give it up for Naughty by Nature!

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Da Radio Patata, molti big.
2: Molti big.
0: Tre successi.

0: orario.
1: Sono le 11 e 4 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco,
5: Insert Coin.
6: Giornale Radio News.
5: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: Back in the days, il passato suona la radio.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Back in the days, il passato suona la radio.

0: Radio Patata. Benedetto chi l'ha inventata.
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Il tuo cuore.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Questa canzone

0: altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: New music file.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 12 e 4 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco,
5: Insert Coin.
6: Giornale Radio News.
7: Trovate l'ascolto da Nicola De Muro. La guerriglia No TAV stamane il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi dopo gli assalti di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutti stranieri. La Procura di Torino indaga per devastazione. Nel cantiere di Chiomonte la stima dei danni ammonta a circa 1 milione di euro. 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Negli scontri 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti. In Germania torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Gay Pride di Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo, che si era dato alla fuga, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Avrebbe attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Era generoso e affettuoso. L'unica spiegazione è che gli abbia hanno fatto il lavaggio del cervello, ha detto il padre in un'intervista. Nell'attacco una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, dove sono in corso i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino. Disagi per i passeggeri che, una volta arrivati nel nodo di Firenze, vengono portati dalla stazione di Campo di Marte a quella Santa Maria Novella e viceversa, mediante navette, per poi riprendere la corsa con un altro treno. Rispetto ai ritardi dei giorni scorsi,

0: dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet. Ritengo doveroso chiarire che attribuire a questa collaborazione un significato politico significa darmi convinzioni che non ho mai espresso, ha dichiarato Pirlo, spiegando che l'accordo era legato esclusivamente al suo lavoro negli Emirati Arabi. Nel ringraziare Maldini e Leonardo per la fiducia, l'ex centrocampista si è detto rammaricato per come una scelta sportiva sia stata strumentalizzata. La FIGC deve ora virare con urgenza su un nuovo profilo per la panchina azzurra. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Pirlo non sarà il CT dell'Italia dopo il caso Russia. Saltano gli incontri in programma oggi a Roma tra il suo entourage e la FIGC, con la conseguente interruzione di tutte le pratiche. Senza l'arrivo di Pirlo e in generale senza un allenatore scelto da Maldini e Leonardo in base al loro progetto, il direttore tecnico e l'advisor difficilmente sceglieranno di mantenere il ruolo in nazionale e pertanto potrebbero decidere entrambi di dimettersi. Pirlo risponde a chi ha chiesto di non procedere con una sua possibile nomina CT dell'Italia a causa dei suoi legami con la Russia. La mia collaborazione nasce nell'ambito del mio percorso negli Emirati ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuirle un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non mi appartengono, ha scritto Pirlo in un post sulle sue pagine social. E domani è in programma un Consiglio federale a cui si contava di arrivare con il nome del nuovo CT dell'Italia. Resta da capire adesso se Maldini e Leonardo saranno disposti a trovare un nome alternativo a quello di Pirlo. Qualora fossero disposti a farlo, probabilmente non si tratterebbe di uno dei nomi fatti prima dell'arrivo in nazionale, come Mancini o Conte. La Formula 1: Norris conquista il GP d'Ungheria, primo successo da campione del mondo per il britannico, che precede Verstappen e Antonelli, sempre più leader del mondiale. Quarto Leclerc, che passa Hamilton, penalizzato di 5 secondi per eccesso di velocità in pit lane. Russell rimonta fino alla settima posizione dopo un problema alla sua Mercedes in partenza. Ritiro per Piastri, Bottas e Perez. Il mondiale torna dal 21 al 23 agosto in Olanda. Il volley, il CT dell'Italia. Giulio Velasco commenta il successo sulla Cina che ha permesso alle azzurre di conquistare la medaglia di bronzo. Sono molto orgoglioso del gruppo, l'ho detto alle ragazze, perché non hanno mai mollato e questo è la base solida su cui andremo a costruire la seconda parte di estate. Ora europei femminili al via il 21 agosto e quelli maschili in campo dal 10 settembre. L'atletica nella seconda serata degli assoluti di Firenze, che precedono gli europei di Birmingham dal 10 al 16 agosto. Scioli vince nel salto in alto davanti a Tamberi, non al meglio, che chiude sesto. Dopo il successo nei 5.000 metri, Battocletti si ripete nei 1.500. Inzoli vola nel salto in lungo, Dezza trionfa nei 200 metri, Scotti nei 400 e Pernici negli 800. Titoli femminili per Miai, Marcia, Fantini, Martello e Polsonetti, 100 ostacoli. Il ciclismo: si chiude a Parigi il Tour de France 2026 e Van der Poel si prende la 21esima ultima tappa. Tadej Pogacar ci prova anche nell'ultima frazione, ma deve accontentarsi di essere incoronato per la quinta volta come vincitore della grande boucle, la terza consecutiva. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Insert coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Dopo gli assalti dei Notav ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, questa mattina il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Piantedosi. Intanto, dopo l'identificazione di oltre 400 persone, nelle ultime ore fermati i primi 4 antagonisti. Sentiamo Alessio Galea.
4: La Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, si è recata nella zona degli scontri in Val di Susa. Questa mattina, insieme al capo della Polizia Pisani, il sorvolo in elicottero sull'area del cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria ad alta velocità dopo gli assalti dei Notav di sabato scorso, poi l'incontro con il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di sicurezza e la visita all'area del cantiere alla presenza degli operai. In precedenza il titolare degli interni dalle colonne del Corriere della Sera aveva denunciato l'internazionale della violenza. Sono tutte di nazionalità straniera le 4 persone fermate nelle scorse ore, la loro posizione al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati anche altri reati. Nel solo cantiere di Chiomonte la stima dei danni è di 1 milione di euro. Finora 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati esplosivi, bottiglie Molotov, caschi, passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
3: La notizia della mattina tra calcio e geopolitica. Parola fine sulla corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana. Pesano le polemiche legate alla sua collaborazione con il provider russo di scommesse Fonbet. L'ex campione del mondo ha affidato ai social la sua amarezza per un'opportunità sportiva trasformata in un caso politico. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia verso di me. Ho assistito con amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome. La mia era solo una collaborazione commerciale, non era una scelta politica, ha scritto l'ex centrocampista. Sul tema interviene l'ambasciatore russo in Italia, che in una lettera aperta ha espresso solidarietà al tecnico. È un peccato che, nonostante il tuo contributo allo sport mondiale e all'immagine dell'Italia all'estero, ha scritto Alexei Paramonov, tu venga ostracizzato qui dal tuo stesso establishment pseudo-democratico. La Germania sotto shock dopo l'attentato che sabato sera ha colpito Berlino durante il Gay Pride. Una donna è rimasta uccisa, 29 i feriti. Morto durante un'operazione di polizia anche l'attentatore, un 21enne, sostenitore dell'ISIS, è già condannato per reati legati al terrorismo. Gli avranno fatto il lavaggio del cervello, dice il padre in un'intervista. Il servizio di Laura Carchidi.
5: Siamo sciiti, non sosteniamo lo Stato Islamico, a parlare in un'intervista è Tafik Ballut, 64 anni, padre dell'attentatore del Pride di Berlino. Le mie figlie portano l'hijab, ma non siamo estremamente religiosi, assicura, mentre parlando del figlio ammette alcuni segnali che lo avevano preoccupato, come la barba troppo lunga che considerava segno di estremismo, ma non riesce comunque a spiegarsi quanto accaduto. Era generoso e aveva il cuore di un bambino. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto. Abdul Ballut, 21 anni, sostenitore dell'ISIS, è già condannato per reati legati al terrorismo. Era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo gli investigatori continuava a sostenere l'ideologia dello Stato Islamico. Sabato sera ha investito con un furgone la folla presente al Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri sera gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione.
3: Il governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri delle 17:30 un intervento d'urgenza sul caro carburanti, concentrandosi prima sul diesel, salito a 2,18 euro al litro, contro i quasi 2 euro in media della benzina. La misura ponte punta a dare sollievo alle famiglie in vista dei viaggi di inizio agosto. La Premier Meloni e il Ministro Giorgetti definiscono le coperture. Ad agosto si attiveranno le accise mobili sfruttando l'extragettito IVA di luglio. Continua l'emergenza in

Incendi nel sud Italia, brucia ancora il Gargano con le fiamme a ridosso delle spiagge a Peschici, centinaia di turisti evacuati, difficili le operazioni di spegnimento a causa del forte vento, a fuoco anche il Molise, interessata alla costa di Campo Marino Lido al confine con la Puglia, decine di famiglie hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e bagnanti e turisti abbandonare le spiagge, 21 anziani della struttura di cura Villa San Gerardo trasferiti in una chiesa. Un altro incendio a Maratea in provincia di Potenza, stempe il sistema regionale per precauzione, 58 residenti sono stati fatti sgomberare dalle proprie abitazioni. È tutto per ora, a più tardi.

0: patata. Come pompa questa radio!
1: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
0: Ma buongiorno, buona giornata, benvenuti, ben ritrovati alle ultime puntate con Pianeta Italia. E sì, beh, ormai siamo veramente quasi agli sgoccioli. Benvenuti da Lorenzo Bartoli, buona giornata, buon inizio di settimana, signore e signori, la nostra musica italiana oggi inizia così.

cantare e chi bene inizia cantando è a metà dell'opera, no? Si dice simile, è una cosa simile il detto. E quindi Gianni Morandi, Claudio Baglioni, c'era un ragazzo che come me cantate in coppia, devo dire molto ma molto bella e interessante. Benvenuti, bentrovati, siete all'ascolto di Pianeta Italia, buon lunedì da Lorenzo Bartoli, buona estate ancora una volta, grazie per essere dei nostri se ci state ascoltando, grazie infinite, ma tra un po' per fortuna devo dire anche noi staccheremo la spina e a risentirci probabilmente a dopo le vacanze. Il nostro compito è quello di portarvi nella musica soprattutto dell'estate, dagli anni 70 ad oggi, tra poco ci fermiamo nell'estate del 2003, mentre per i prossimi minuti c'è D'Argent.

3 con gli Eiffel 65, Eiffel 65, quelli che non hanno età. Benvenuti, ben arrivati, siete all'ascolto di Pianeta Italia, buona estate, primo appuntamento settimanale, puntata del lunedì, anche noi dicevo siamo agli sgoccioli, ma ci dedichiamo sempre e molto, soprattutto alla musica degli anni del passato, soprattutto degli anni 80-90, musica dell'estate, e vi portiamo adesso al Festival Bar 1984, dove Marcella presenta Nel mio cielo puro.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Lucio Battisti, Ipu, Noemi, Fiorello.

ragazzi, parto con voi, Zanza, grande Michele, dagli anni 70 era Susan De Marinai, canzone dell'estate che ha accompagnato, devo dire, tutto il decennio 70. Questa è la nostra musica italiana, vi ricordo le coordinate principali di Pianeta Italia, Lorenzo, @radiopianeta.it, la pagina Facebook, Lorenzo Bartoli, Pianeta Italia Radio. Restate con noi perché tra poco in arrivo c'è la sequenza musicale.

benvenuti, ben ritrovati. Il programma che state ascoltando si chiama Pianeta Italia. Vi ricordo, andiamo in onda dal lunedì al venerdì e cerchiamo ogni giorno in queste 5 puntate, vero, di suonare, di riportare alla luce le canzoni italiane e dell'estate, soprattutto in questo periodo, dagli anni 70 ad oggi. Saremo in onda ancora per qualche settimana, credo. Vi ricordo però le nostre coordinate, i nostri contatti principali, che sono l'indirizzo mail lorenzo@radiopianeta.it, la pagina Facebook Lorenzo Bartoli Pianeta Italia Radio. Parte la nostra sequenza all'assalto della sola musica italiana, tre canzoni senza interruzione né parlate né pubblicitarie. I protagonisti di oggi saranno professor Roberto Vecchioni e poi la grandissima Giudy Russo.

Grande il professor Roberto Vecchioni a chiudere la nostra sequenza musicale. Giuni Russo prima con Le sere d'agosto dal 1983, in apertura sempre Viva gli anni 80 con Umberto Tozzi, Dimmi di no. La nostra sequenza torna puntuale domani, martedì. Grazie a tutti, siamo arrivati alla fine. Vogliamo dare molto spazio agli anni 80, devo dire, in questa puntata. Cerchiamo di farlo sempre, però ci sono puntate che vanno più sugli anni 90, sull'inizio del decennio 2000. Oggi grandi, devo dire, protagonisti anche gli anni 80. E chiudiamo con Mina, ancora, ancora, ancora, che sia anche un'estate così un po' calda, diciamo, in tutti i sensi. Io vi ringrazio, buona giornata, buon inizio di settimana. Se volete, ritorniamo domani, martedì. Ciao.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la corsa al nuovo CT della nazionale italiana è ufficialmente ripartita. A tornare in ballo sono i nomi di Roberto Mancini, il preferito di Malagò, e quello di Antonio Conte, che però ha dichiarato pochi giorni fa di non essere mai stato contattato. Attenzione infine ai possibili nomi a sorpresa, da Pioli fino a Palladino. Molti tifosi azzurri invece spingerebbero per la conferma di Silvio Baldini. Con Pirlo fuori dai giochi per il ruolo di CT della nazionale, non è da escludere che Paolo Maldini, direttore tecnico della nazionale, decida di lasciare l'incarico al pari di Leonardo. Uno dei nomi spendibili per la sostituzione è quello di Giorgio Chiellini. L'ex centrale raccoglie diversi consensi e martedì sarà presente in via Allegri a Roma per il Consiglio federale in qualità di consigliere. Intanto oggi alle 18 il presidente della Federcalcio Malagò incontrerà a Roma le parti, dai rappresentanti delle leghe ai delegati di atleti e tecnici in vista del Consiglio federale. Un summit informale ma importante che proseguirà anche a cena. Chiaro che si parlerà anche del nuovo CT. Malagò cercherà di capire che aria tira per fare le ennesimo punto e provare a ripartire in piena tempesta. Previsto anche un confronto tra Maldini, Malagò e Leonardo nel giorno che avrebbe dovuto sancire l'arrivo ufficiale di Pirlo sulla panchina della nazionale. La Formula 1, Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria, dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per Ferrari, Leclerc quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Non comincia nel migliore dei modi la giornata valida per i campionati mondiali 2026 di scherma, rassegna attualmente in corso sulle pedane di Hong Kong. In occasione del tabellone individuale di sciabola maschile, infatti, nessun rappresentante della nazionale italiana è riuscito a spingersi oltre i sedicesimi di finale, interrompendo il proprio cammino anzitempo. Il volley, Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato le convocazioni per le Final Eight della Nations League 2026 di volley maschile, che si disputerà in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Il commissario tecnico dell'Italia ha selezionato 14 giocatori. Non ci sono differenze rispetto alla lista comunicata la scorsa settimana, alla vigilia del periodo di allenamenti a Tokyo, culminato con la vittoria in amichevole contro il Giappone B nella giornata di sabato. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
1: Segnale orario.
2: Sono le 14.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: GRS Week, l'approfondimento. Il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
6: Bentrovati all'ascolto del GRS Week. In studio Patrizia Cupo. Ci sono fatti di cronaca che oltre il perimetro giudiziario entrano nel discorso pubblico e lo modificano. Diventano terreno di confronto politico, culturale, mediatico, cambiano il modo in cui una comunità guarda alla sicurezza, alla legittima difesa, all'uso della forza pubblica, al diritto di sapere. È accaduto con il caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori dopo l'assalto alla sua attività, e accade in un contesto diverso e con accertamenti ancora in corso dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia a Bologna. Vicende lontane tra loro ma accomunate da un elemento: la costruzione della verità non passa solo dalle aule giudiziarie, passa anche dalle immagini disponibili, dalle testimonianze, dal lavoro dei media, dalla capacità di verificare e contestualizzare ciò che viene visto, diffuso, commentato. In questo senso, il G8 di Genova del 2001 resta un precedente decisivo. Nell'anniversario dei fatti della scuola Diaz torna il tema del ruolo avuto da video, fotografie e documentazione indipendente nella ricostruzione di una delle pagine più gravi della storia repubblicana recente. Dentro quella vicenda, Indimedia rappresentò un'esperienza nuova per l'Italia, una rete di comunicazione indipendente e partecipativa, capace di raccogliere e far circolare materiali prodotti dal basso, quando il racconto dei grandi media non bastava a restituire la complessità di ciò che stava accadendo. Sentiamo Emanuela Delfrate, giornalista e tra le curatrici del libro collettivo Millennium Bug, dedicato alla storia di Indimedia Italia.
7: L'obiettivo di Indimedia era quello di permettere a tutti quanti di poter fare informazione. Questo permise a tutti i manifestanti di poter scrivere e mandare testimonianze. Questo ha permesso di raccogliere tutte quante le testimonianze di quelle che sono state anche le violenze in piazza, ma è quello che è successo all'interno della caserma di Bolzaneto, anche se non ci sono ovviamente materiali video o immagini che lo possono dimostrare. Ma il lavoro più grande che è stato fatto è stato quello, sicuramente quello dei videomaker, che si sono divertiti nelle piazze, hanno registrato e documentato tutto quanto quello che stava succedendo, e poi sono anche quelli che hanno permesso di prendere le immagini dell'eruzione all'interno della Diaz. Senza quel tipo di immagini non si sarebbe probabilmente arrivati neanche ai processi. L'open publishing è stato il precursore di quello che poi è stato chiamato, si dice, un giornalismo, dove tutti possono fare informazione. Non tutti sono d'accordo su questo, però il principio di fondo poi è anche quello che ha portato alla nascita dei social.
6: Genova segnò quindi anche un passaggio importante per il giornalismo. Il movimento dei movimenti portò in piazza una partecipazione ampia, plurale, internazionale. Accanto ai grandi media che spesso faticarono a interpretare la complessità di ciò che stava accadendo, nacquero e si consolidarono forme di comunicazione indipendente, capaci di produrre e condividere contenuti in tempo reale. Quale fu il ruolo dei media a Genova nel 2001 e come sarebbe oggi il racconto dei giorni del G8 con i social e il citizen journalism? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Mari, giornalista del secolo XIX e autore di Genova oltre Genova.
8: Molto tempo prima del vertice, un po' tutti i giornali hanno raccontato le istanze di quelli che al tempo chiamavamo tutti no global. Nell'imminenza del vertice, in realtà, però, vinsero quelle forze oscure che volevano far precipitare Genova in un ambiente plumbeo, cupo, pieno di preoccupazioni. Quindi questo allarme e questo soffiare continuamente sui possibili scontri oscurò necessariamente i contenuti. Vero, i giornali mainstream di 25 anni fa caddero in questa trappola. Perché? Perché piccoli scontri avvenivano in altre manifestazioni cosiddette no global in giro per il mondo. Poi però il canale informativo italiano cambiò. Ci furono due grandi cambi di marea. L'assalto alla Diaz, che fece definitivamente credere a tutti i direttori che la polizia aveva completamente perso il controllo, un po' grazie alle immagini che anche quella nuova forma di giornalismo che era dietro e dentro Indymedia portava, ossia la testimonianza che davvero i camion stavano investendo o cercavano di investire i manifestanti. E poi questo assalto spudorato, immotivato, illegale, violento, dittatoriale alla Diaz fece cambiare la narrazione. Tutti capimmo che il sistema era saltato. Quando dico tutti, dico i giornali seri, neutrali, indipendenti, autonomi. E se al 2001 avessimo avuto YouTube, Facebook e Instagram, le cose sarebbero state molto peggiori. E mi spiego, perché con quel governo di destra a destra ci sarebbe stata una cosiddetta bestia social media manager che alle 3:30 del 20 luglio 2001 avrebbe scaricato sugli italiani una valanga di immagini di vetrine infrante, di auto in fiamme, di negozi assaltati, di sassaiole, di uomini vestiti di nero incappucciato che avrebbero inondato l'Italia di un messaggio nefasto.
6: Il caso Genova resta uno dei passaggi più rilevanti nel rapporto tra documentazione video e ricostruzione giudiziaria. Le immagini possono essere strumenti importanti per chiarire dinamiche, tempi e responsabilità, ma nel processo penale non hanno valore automatico. Devono essere acquisite, verificate e lette insieme agli altri elementi dell'indagine. È un tema che riguarda anche la cronaca di oggi. Sentiamo Giulia Fiorelli, professoressa associata di diritto processuale penale e diritto penitenziario all'Università di Roma 3.

0: di prova che deve essere acquisito secondo le regole del processo, verificato nella sua autenticità, contestualizzato e valutato insieme a tutte le altre risultanze istruttorie. Allo stesso modo, il dibattito pubblico e l'attenzione dei media non dovrebbero incidere sull'accertamento giudiziario, accertamento che resta governato dalla presunzione di innocenza e dalla valutazione del materiale probatorio secondo quelli che sono i principi e le regole processuali. Il rischio semmai è che si sviluppi un processo mediatico nel quale si formano giudizi anticipati, giudizi capaci di influenzare l'opinione pubblica e indirettamente di esercitare una forte pressione sul sistema della giustizia. Per questo è essenziale mantenere una distinzione tra il tempo della comunicazione e il tempo della giustizia. Il primo è immediato e risponde alle esigenze dell'informazione, il secondo richiede approfondimento, contraddittorio, garanzie. Solo mantenendo distinte queste due dimensioni è possibile tutelare insieme il diritto all'informazione e la serenità dell'accertamento giudiziario.
1: Un video può aprire una pista, smentire una versione, sostenere un'indagine, ma perché diventi conoscenza pubblica servono verifica, responsabilità editoriale e rispetto dei tempi della giustizia. È questo il nodo che lega la memoria di Genova alla cronaca di oggi, non solo che cosa viene mostrato, ma come viene raccontato e interpretato. Per questa settimana è tutto. Notizie e approfondimenti su giornaleradiosociale.it.

miracle. With you here, life's just begun. As long as you

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: It's the news.
2: Gnignognagno Rotation.
1: Stop.

0: orario.
1: Sono le 15 e 5 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio da Marco Mancini. 120 operatori delle forze dell'ordine feriti negli assalti dei Notava ai cantieri dell'alta velocità Torino-Lione. Questa è violenza organizzata, così la Presidente del Consiglio Meloni in un video sui social pubblicato a margine della sua visita questa mattina al cantiere di Chiomonte. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha aggiunto la Premier. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutte di nazionalità straniera. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione. Nel solo cantiere di Chiomonte si stimano danni per 1 milione di euro. Finora identificate 436 persone, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati esplosivi, caschi e passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste feriti 126 appartenenti alle forze dell'ordine. Sempre più in alto i prezzi dei carburanti, con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Governo al lavoro su un decreto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione, che sarà al centro del Consiglio dei Ministri di oggi, solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. La prefettura di Parigi ha annunciato l'arresto dell'uomo sospettato di aver ferito 3 persone a colpi di arma da taglio. L'episodio è avvenuto stamane nella capitale francese. 3 vittime identificate sono state soccorse dai servizi di emergenza e trasportati in ospedale, ha precisato la prefettura senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, lo afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano.

0: dove le fiamme distano 15 chilometri dalla città. Secondo il governo francese, gravi criticità si registrano nei dipartimenti della Gironda. In Spagna i roghi imperversano nei dintorni di città come Madrid, Toledo, Avila e Valencia. Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale, la notizia l'ha ufficializzata stamattina lo stesso allenatore bresciano attraverso un post su Instagram in cui si legge: ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Parole che hanno integrato il messaggio di ieri rispetto al suo rapporto con la società di scommesse russa che aveva scatenato la bufera anche politica. Oggi potrebbero lasciare anche il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Patata.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

Radio Patata, il piacere della buona musica. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: poco. Only the best. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Un saluto da Nicolò Ceccarini, amichevoli ma anche mercato sempre al centro dell'attenzione. L'Inter in questi giorni sta lavorando per piazzare i primi colpi. Per la difesa il nome più gettonato è quello di Romero del Tottenham. Il pensiero di Piero Ausilio, intervistato a margine del Magna Grecia Film Festival a Soverato.
6: No, c'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando sia al calciatore che al club. E sono cose lunghe, però sicuramente c'è interesse, vediamo. Ma guarda, vediamo, sono valutazioni che faremo più avanti. Il mercato, ripeto, è all'inizio e abbiamo tutto il tempo di fare le valutazioni di cui abbiamo bisogno. Sono reparti in cui l'Inter è sicuramente messa molto meglio magari di altri. In avanti, per esempio, abbiamo 4 attaccanti fortissimi, quindi non penso ci saranno dei cambiamenti. Sì, Lautaro lo sento spessissimo, ovviamente deluso per come è andata la finale, ma è altrettanto motivato a rientrare e far da subito bene nel suo club. È il capitano dell'Inter, lo sento molto molto motivato. Adesso è giusto che riposi un po', lo sta facendo con la sua famiglia, dopo presto si unirà alla squadra e farà quello che ha sempre fatto, quindi le grandi cose a cui ci ha abituato. Obiettivo di squadra, io penso che l'Inter non sia mai nascosta, noi cerchiamo sempre di fare il massimo, poi il massimo, se è come quest'anno, ti porta a vincere 2 titoli, è una bella cosa. Non esiste una stagione in cui l'Inter inizia e si può accontentare di una qualificazione Champions o di un piazzamento. Noi cercheremo di fare il possibile per portare a casa qualcosa, poi a volte si riesce, a volte meno, ma faremo sempre il massimo e tutto quello che si può.
5: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Nicolò Ceccarini.
4: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con

0: eccezionale, ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
1: Belli weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
2: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Radio Patata. Un mondo di calde emozioni.
2: OTB. Only the best.
3: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento.
2: Uno via l'altro.

0: Radio Patata.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: orario.
1: Sono le 18 e 5 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera da Marco Mancini. Il Consiglio dei Ministri di oggi si riunisce per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio, smentito un aumento del costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Resta in carcere il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana ad Eboli, nel Salernitano. Il 26enne ha confermato in parte le dichiarazioni già rese durante il fermo e ha aggiunto ulteriori dettagli sull'accaduto. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. È stato ritrovato senza vita un cittadino italiano di 67 anni che dal 2024 viveva a Ergla in Tunisia. Secondo i media locali, a far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa dell'uomo. Il decesso risalirebbe a circa una settimana fa. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze della morte. I ribelli Houthi, le milizie filo iraniane yemenite, hanno attaccato con droni infrastrutture petrolifere saudite. Intanto si sono fermati per la terza notte consecutiva i raid americani contro l'Iran. Gli Stati Uniti tornano al tavolo negoziale ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Si affaccia un nome nuovo per la panchina della nazionale, quello di Thiago Motta, utile a scongiurare anche l'addio di Maldini e Leonardo in seguito al caso Russia e alla mancata investitura di Andrea Pirlo. L'ex allenatore di Bologna e Juventus rappresenta l'uomo ideale per un'intesa tra le parti e per dare inizio alle riforme volute da Malagò. Dal canto suo, il presidente della FIGC ha promesso: sto lavorando, entro breve saprete. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
6: Patologie neurologiche e invecchiamento rappresentano oggi una delle principali sfide per la nostra società e per il sistema sanitario. A pochi giorni dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, parliamo di salute del cervello o Brain Health con Nicola De Stefano, presidente eletto della Società Italiana di Neurologia.
7: Collegato con il grande tema del Brain Health, c'è effettivamente anche questo tipo di sfida da parte del sistema sanitario, la necessità che abbiamo visto in neurologia di fare una specie di shift, passare dal trattamento delle patologie, la diagnosi delle patologie, a quella di cercare di prevenire le patologie del cervello.
6: In che modo, professore?
7: Oggi sappiamo che tutta una serie di abitudini di vita, piuttosto che copatologie, piuttosto che altri elementi, possono essere decisamente importanti per salvaguardare la salute del cervello in tutti gli individui a tutte le età.
6: Come possiamo allora raggiungere questo risultato?
7: Il fattore più importante che mi sento di dire è cercare di educare da una parte sicuramente i giovani, perché devono cominciare a capire che devono salvaguardare anche il loro cervello, ma questo non è un qualcosa che deve riguardare soltanto i giovani, va bene a tutta l'età. Anche nelle persone anziane un discorso di questo genere è assolutamente importante. Gli stili di vita sono tanto importanti quanto cercare di fare una diagnosi precoce di una patologia per salvaguardare il nostro cervello.
5: Ed è tutto, a più tardi.
4: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, del limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: watch me, just watch me, just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale
2: esagerata.
1: OTB, only the best. Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: orario. Sono le 19:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
1: Tra poco

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Pop Chart.

Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Pop Chart.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. In

0: orario. Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera da Marco Mancini. Terminata la riunione del Consiglio dei Ministri dedicato all'intervento ponte contro il caro carburanti, il decreto legge interviene in particolare sul costo del gasolio, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha annunciato uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Muovo i primi passi dell'indagine coordinata dalla Procura di Torino sull'assalto Notav in Val di Susa ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Oggi fermate 4 persone, centinaia quelle identificate. Intanto stamane a Chiomonte, sopralluogo della Premier Meloni. Alessio Galea.
6: Controlli a tappeto e primi provvedimenti. Oltre 800 le persone identificate, 4 antagonisti fermati, tutti stranieri, probabilmente legati al blocco nero. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti, al momento non si conoscono le accuse. Dopo l'assalto ai cantieri della TAV sabato scorso, le indagini coordinate dalla Procura di Torino ipotizzano il reato di devastazione. Sequestrati esplosivi e maschere antigas, oltre ai caschi e ai passamontagna utilizzati dalle frange antagoniste, che nel solo cantiere di Chiomonte si stima abbiano causato danni per 1 milione di euro. 126 feriti tra le forze dell'ordine. Stamani in Val di Susa il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi.
7: Siamo qui a dire che lo Stato c'è, che non intende indietro.
6: È stata violenza organizzata, ha proseguito la Premier, che ha sollecitato la magistratura a fare il massimo. E l'assalto dei Notav alimenta nuove tensioni politiche. Lichlein respinge le accuse di connivenza. Basta strumentalizzazioni, lavoriamo insieme per isolare la violenza. L'invito della segretaria Dem, seguito poi da un giudizio impietoso. In 4 anni di governo hanno fallito miseramente sulla sicurezza.
5: Ancora conti record per Poste Italiane, che ha approvato i risultati del semestre con nuovi picchi per i ricavi e utili. Prossima sfida l'Opas su Team, che prosegue fino a settembre. Cristina Scarpa.
8: Risultati record per Poste Italiane nel primo semestre del 2026. I ricavi hanno raggiunto quota 6,8 miliardi di euro con una crescita annua del 6%, senza precedenti anche il risultato operativo a 1,8 miliardi e l'utile netto a 1,2 miliardi di euro. La crescita è stata sostenuta in tutte le aree di business. La raccolta netta dei prodotti di investimento ha toccato i 2,7 miliardi di euro grazie a risultato del risparmio postale. Bene il settore assicurativo e quello dei pagamenti digitali, migliora anche la posizione finanziaria netta del settore corrispondenza, pacche e distribuzione, tanto da confermare obiettivi e dividendi previsti per l'intero esercizio 2026. Sono orgoglioso di annunciare che per il 5° semestre consecutivo abbiamo raggiunto un risultato record, dichiara l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Delfante. Risultati che rappresentano la conferma della solidità e della resilienza del modello di business della nostra piattaforma, continua la D, ma segnano anche l'inizio di un nuovo capitolo con un chiaro percorso delineato sui principali progetti strategici e l'accelerazione dell'Opas su Team.
5: Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato 0,5 punto, il petrolio Brent si attesta poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano. Il primo ministro israeliano Netanyahu, che domani sarà ricevuto a Washington dal presidente americano Trump, ha informato i membri del governo che, nonostante le pressioni degli Stati Uniti, Israele non ritirerà le sue truppe dalle zone di sicurezza di Siria, Libano e Striscia di Gaza. Il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana ad Eboli nel Salernitano, rimane in carcere. E quanto è stato deciso dopo l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP del Tribunale di Salerno. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. A due mesi dall'inizio della Nations League, la nazionale italiana resta ancora senza commissario tecnico. Svanita l'investitura di Pirlo, stretto nella morsa del caso Russia, sono ore frenetiche per il futuro azzurro. Spunta l'ipotesi Thiago Motta, rimane in bilico Maldini. Domani ci saranno novità, garantisce Malagò. Jenny De Gaetano.
9: Cerca SCT disperatamente, mancano meno di due mesi al debutto di Nations League contro il Belgio e la nazionale non ha ancora una guida tecnica, tra l'altro nell'anno che dovrebbe essere quello del rinascimento dopo il terzo flop mondiale. Ci si è messo di mezzo il caso Russia a costringere a farsi da parte Andrea Pirlo, l'uomo di scorta di Maldini e Leonardo, che avrebbero voluto presentarsi con Pep Guardiola. Non certo un inizio sereno di mandato neanche per il presidente FIGC Giovanni Malagò, che ha replicato alla critica del ministro dello sport Abodi.
10: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
11: Bisogna vedere chi l'ha fatta.
12: Il mondo che Andrea Abodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti, quindi non dico altro.
9: Nelle ultime ore sembra prendere quota per la panchina azzurra l'ipotesi Thiago Motta, che eviterebbe, condizionale d'obbligo, le dimissioni di Maldini e Leonardo in caso di altro ribaltone. In arrivo Giorgio Chiellini, magari con Antonio Conte 2.0.
5: ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, buona serata.

0: soon.
1: Noi siamo Radio Patata.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
4: Si parte ragazzi, ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari. Ci attende un nuovo appuntamento con il DJ Box. La valigetta del disc jockey che per 60 minuti vi terrà compagnia con la musica dance degli ultimi 50 anni. In pratica si parte dagli anni 70 e si arriva ai giorni nostri. Una canzone per ogni decennio, per farci ballare, per farci sognare, per farci riportare indietro nel tempo. Per noi che quegli anni li abbiamo vissuti in prima persona, i più giovani invece potranno scoprire, se vogliono, che cosa si ballava ai tempi di quando erano giovani i loro genitori o magari anche i loro nonni, perché no? Detto questo, io lascio spazio alla prima canzone di oggi.

Abbiamo aperto il nostro spazio di oggi con questa frizzante Boogie Oogie Oogie. Il nostro appuntamento DJ Box, come sempre, viene aperto da un brano degli anni 70, ma il secondo è certamente uno degli anni 80. Sebbene l'originale di questo motivo risalisse agli anni 70, cantato da Rod Stewart. In questo caso lo ritroviamo riproposto dalla sex symbol numero uno italiana di quegli anni, Sabrina Salerno. Do you think I'm sexy? Beh, lui lo poteva dire per gli uomini, lei certamente per le donne, no? Anche adesso che, insomma, è prossima ai 60, però ragazzi, rimane sempre

Dagli anni 80 di Sabrina Salerno, ragazzi, siamo passati agli anni 90, anche se insomma siamo proprio al limite qua, eh? I grandissimi 49ers, il loro primo album

giovane con 49ers, Cappella, Anticappella, Sharada House Gang, Bliss Team, eccetera eccetera. Anche Zappalae, DJ Professor sono stati lanciati dalla Media Record. Passiamo ora agli anni 2000. Vi ricordo che siete all'ascolto del DJ Box, io sono Marco Mari. Adesso ci attendono due canzoni degli anni 2000, poi l'Afro Time e poi si riprende

0: a completare la prima parte del nostro DJ Box. Sono Merck & Cremond, ragazzi, li abbiamo ritrovati con questa We Don't Need No Money. È uno scioglilingua che per chi non è di lingua anglosassone, come sottoscritto, è veramente difficile da pronunciare. Ora, ragazzi, proseguiamo il nostro cammino. Tra la prima e la seconda parte troviamo l'Afrotime.
1: Il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta, a suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
0: Proprio così, adesso abbiamo l'Afro Time e quest'oggi ospitiamo l'Ebreo, DJ and producer che negli anni 70 e 80 ha davvero dato molto al mondo della musica afro, sia lavorando nei locali dedicati a questo genere musicale che producendo anche ottima musica, proprio come questo pezzo che abbiamo in sottofondo e che adesso vi lasciamo ascoltare. Sicuramente gli amanti di questo genere musicale saranno ben lieti di ritrovare l'Ebreo e poter riassaporare questo suo prodotto. Poi, naturalmente, al termine di questo singolo ci attende di nuovo la seconda carrellata, la seconda cinquina di pezzi dance che ci fa ripartire dagli anni 70. Ah, dimenticavo, è un po' rovinato, per forza, è un vero vinile, una chicca per questi periodi, dove tutto è in MP3, dove tutto è schiacciato, compresso, sicuramente perfetto dal punto di vista sonoro, però secondo me piuttosto appunto striminzito. Via!

eccoci qua, ripiombati negli anni 70, tra i fratelli e le sorelle Canterini c'erano pure le famiglie come le Sisters Leitch, che quest'oggi abbiamo ritrovato con American Generation. Va bene, salutiamo gli anni 70 per questa volta, al prossimo giro li ritroveremo. Ora ci inoltriamo nel penultimo decennio del Novecento e qui c'è lo zampino di Cattafesta, Crivellente e Farina, produttori di Radiorama che a loro volta hanno prodotto anche Ricky Maltese. Lo ritroviamo quest'oggi con Warrior.

Quest'oggi siamo andati a recuperare persino la mitica baracca Destroy di Stream System, era il 1998, amici. Intanto stiamo incamminandoci verso la conclusione, ci attendono le due canzoni degli anni 2000, la prima delle quali è questa mitica del 2009 di Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Ve la ricordate, vero? È impossibile averla rimossa.

0: con i Clean Bandit, ragazzi, siamo arrivati anche al completamento della nostra seconda parte all'interno del DJ Box. Adesso abbiamo l'ultimo pezzo per quest'oggi. Il disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: Eccolo qua, il disco ballato in italiano di quest'oggi. Con noi c'è Mister Tullio De Piscopo con un suo pezzo lontanissimo nel tempo del 1988, Andamento Lento. Canzone che portò al Festival di Sanremo di quell'anno.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.
3: Segnale orario.
4: Sono le 22 e un minuto.
2: L'ora esatta vi è offerta da
5: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: State ascoltando Airplay Dance Chart.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora. Qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: le altre, solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: I Play Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Lancio Hit!
2: Disco Week!
1: Disco Week, il disco della settimana!

0: tra poco Tandem Rewind. Rewind.
1: Segnale orario.
2: È mezzanotte e 7 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
5: Tandem Rewind. Rewind.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

0: Radio.
1: È l'una e quattro minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Heavy rotation.
5: Heavy rotation.
6: Let's go.
7: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in
1: 45 anni di storia della radio.

0: italiani più belli d'Italia.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: Subito, numero 15. Fake News è il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari. La traccia che apre l'intero lavoro è Zen. Numero 15. Pinguini Tattici Nucleari.

0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Back to back.
3: Let's go.
4: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.